0: Radio Comandando Mix, Mix, Mix, Mix.
1: Farruko, Lanzai, J Balvin, la familia.
0: Mix Radio.